0: storia. C'è stato un nuovo record anche per il riscaldamento dei mari. Questo per ora è tutto, buonanotte.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Sorriso.
4: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:01.
3: Di nuovo buonanotte e benvenuti all'ascolto di questo flash di notizie. Una violenta scossa di terremoto magnitudo 7,4 ha colpito ieri la Colombia, epicentro vicino a San José del Palmar nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato registrato alle 7:34 ora locale a una profondità di 82 km ed è stato avvertito in molte regioni della Colombia, tra cui Bogotà, Cali, Manizales e Armenia. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere e accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto a ottobre scorso a Pomezia, nei pressi di Roma. La misura cautelare è stata emessa dal GIP nell'ambito dell'indagine della Procura Capitolina, in cui si contesta anche il metodo mafioso. Italia ancora nella morsa del caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo il record stabilito nei giorni scorsi, oggi saranno 9 le città col bollino rosso, da mercoledì risaliranno a 20. Ci fermiamo qui, buonanotte e grazie per averci seguiti.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Sorriso!
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. C'è un aggiornamento dell'informazione. Record di consumi in Italia nel 2026, con un aumento di 314 euro pro capite in più rispetto al 2025, la spesa delle famiglie della penisola ha superato i primati raggiunti nel 2007, da 22.975 a 23.261. Emerge dai dati dell'ufficio studi di Comcommercio, che ha realizzato un'analisi dei consumi delle famiglie negli ultimi 30 anni. Molto bene i settori telefonia e informatica, forte l'aumento dei consumi culturali e ricreativi del tempo libero. Dopo un fine settimana contrassegnato da chiusure, ritardi e cancellazioni, proseguono i disagi per i viaggiatori diretti all'aeroporto di Catania, conseguenza dell'attività esplosiva in atto dal cratere voragine dell'Etna che, accompagnata dal propagarsi di cenere, ha reso necessario chiudere uno spazio aereo. SAC, la società che gestisce lo scalo Fontana Rossa, ha sospeso le attività di volo in arrivo. Permane la tendenza positiva al box office italiano. Nel periodo 6-9 agosto le sale cinematografiche hanno incassato complessivamente quasi 10,7 milioni di euro, con quasi 1,3 milioni di spettatori, più 308% rispetto allo stesso periodo del 2025. È l'ultima notizia, termina quindi così questa edizione del giornale.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Aggiornamento delle 5, buongiorno, ben ritrovati. Le premier di Italia e Danimarca, Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, hanno lanciato sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società europee. Le due scrivono: abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa sia nelle nostre nazioni sia in Europa. Nessuno può negare gli impatti negativi dell'immigrazione illegale sulle nostre società. Intanto sulle tensioni fra Italia e Spagna è intervenuto il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi.
3: Non è con i ricatti e le ritorsioni che si combatte l'immigrazione, ma con regole certe, controllo dei confini e lotta senza se e senza ma ai trafficanti di esseri umani.
2: Parliamo anche del caldo, ci sarà una tregua dopo Ferragosto per quanto riguarda l'Italia, intanto sono giunti gli ultimi dati di Copernicus che dicono per l'Europa occidentale i mesi di giugno e di luglio sono stati i più caldi di tutta la storia. C'è stato un nuovo record anche per il riscaldamento dei mari. E questa per ora era l'ultima notizia, alle 6 ci saranno le previsioni meteo. Buona giornata!
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Sorriso!
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
8: Sorriso!
16: È il momento di... Ma che bella giornata!

Chi era Cocciante, no? La mano in tasca e canto, tararara, la primavera e canto, ed estate, con un'estate come questa, canto poco però, mamma mia. Ah, buongiorno, buongiorno. Sono 12 minuti dopo le 6 del mattino. Chi è? Anche la regina madre canta. Beh, lei canta sempre, insomma, lei. Perché è una regina madre felice. Felice come del resto tutti noi di essersi svegliata viva. 108 anni e quanti giorni?

sfido le altre radio a fare partenze, aperture di trasmissioni come questa. Solo noi. I migliori dell'Italia siamo, no? Radio Sorriso, le prime due ore di questa giornata, di questo martedì 11 di agosto con Giovanni Zani. Olla, siamo a posto, siamo pronti anche con l'oroscopo. Prima una bella mazurchetta, vai!

Sandrino Piva su Radio Sorriso. E adesso via, via, via, via, primi tre segni dello zodiaco. L'Ariete si prevede un'interessante nuova compagnia, un giro di amicizie insolito, una conoscenza intrigante. Sarà una giornata troppo vivace per i vostri gusti, sappiate spenderla con la massima spontaneità e non ve ne pentirete. Toro, belli torelli, i momenti di stanchezza non devono smontarvi, concedetevi il riposo e le gratificazioni di cui avete bisogno e poi partite alla riscoperta dei vostri interessi più profondi. Sarà il solo modo per vincere l'insofferenza che oggi culminerà nel nervosismo. Gemelli, oggi risolverete nel modo migliore qualsiasi problema o difficoltà, specialmente se di vecchia data o relativo ai rapporti interpersonali. Una discussione con il partner o con una persona amica andrà chiarita con tatto e flessibilità. E adesso via, momento Alli Galli. Abbiamo la signorina Daniela Cavanna con il boom boom d'amore.

Marchese con Pazzo Sentimento alle 6:25 del mattino su Radio Sorriso. Tocca al cancro, contate pure sulla luna favorevole. Vi aiuterà a sentirvi più leggeri e meglio disposti ad affrontare gli impegni e le difficoltà del momento. Porterà serenità nella sfera affettiva di quanti di voi vivono una storia d'amore poco soddisfacente. Leoncini, Mercurio vi regalerà nuove intuizioni. Se vorrete prendere stringere contatti con nuovi amici, questa sarà la giornata giusta per farlo. Giove vuole regalarvi un martedì da ricordare. Dedicatevi senza timori alla persona del cuore. Vergine, la dissonanza di Marte oggi potrebbe portarvi un eccesso di energia che non sarà deleterio. Avrete infatti il coraggio di fare cose che fino ad ora ritenevate precluse. La serata sarà brillante oltre ogni speranza e le conquiste non si conteranno. Beato.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Sorriso, ovvio!
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449€ a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

routine. Vi sentirete apatici e svogliati anche nelle occasioni di svago. In amore regnerà ancora il malumore, specie tra i nativi della terza decade. Scorpione, giornata che non sarà eccezionale, ma avrete l'opportunità di organizzare più adeguatamente i vostri impegni. Mettete in conto alcune spese impreviste. Elargitevi un po' di riposo e seguite senza indugio i consigli del partner. Sagittario, le vostre iniziative oggi difficilmente si riveleranno negative, quindi lanciatevi nella direzione che credete più giusta per i vostri progetti. State tranquilli senza pretendere nulla né da voi stessi né dal partner e non ascoltate Venere che spinge a chiedere troppo. E adesso chiedo troppo se chiedo i Rudigini, ma assolutamente no, dai. È il momento di sentire questo pezzo con la voce di Monica, un'altra volta ancora. Rudigini.

italiani. Andiamo a chiudere l'oroscopo, mi restano gli ultimi tre segni. Capricorno, benché qualche invidioso si sforzi a screditarvi, saprete come comportarvi per mettere definitivamente a tacere le critiche. Solo rinunciando alle piccole questioni di principio e aprendovi ad un sincero confronto con il partner, saprete farvi perdonare. L'acquario, oggi le stelle vi daranno la capacità di appianare ogni tipo di divergenza, trovando punti di contatto con chi solitamente non è mai d'accordo con voi. A guidarvi sarà soprattutto lo spirito pratico. Nella serata sappiate dosare le vostre energie. Pesci! Proverete di sicuro un forte anelito di libertà con rischio concreto di trascurare gli affetti o l'amore. Intanto avrete voglia di dividere il peso di una decisione soltanto con chi ha la vostra fiducia. Non rinunciate a chiedere un consiglio. Ed è tutto! L'oroscopo tornerà domani, come al solito, qualche minuto dopo le ore 6. E adesso Marco Zeta con...

2023 su Radio Sorriso. Ma buongiorno, buongiorno. 5 minuti e saranno le 7 del mattino. Fatto colazione? Come siete svegliati questa mattina? Avete messo giù il piede giusto? Siete partiti con il piede giusto? Dove siete? Siete a casa ancora o in vacanza? Se siete in vacanza, noi che siamo curiosoni vogliamo condividere con voi la vostra vacanza, se non altro in senso metaforico, quindi mandateci la fotona, ingolositeci, fateci vedere dove siete. Però per noi può essere, facciamo la finta di essere lì con voi. Siete in una spiaggia bella, particolare, può essere la spiaggia, che so, dico una località, Grado, dove non sono mai stato io. Come fossi lì a Grado o a Lignano Sabbiadoro, venendo giù cosa troviamo? Bibione, poi Caorle, Porto Santa Margherita, Eraclea Mare, in mezzo ci sta anche Duna Verde, questa piccola località, Jesolo, Cavallino Tre Porti. Poi andiamo verso Sottomarina, Chioggia, le altre spiagge, insomma, provincia di Rovigo. Va bene. Fatemi sapere se siete in montagna, se siete in procinto di prendere qualche sentiero. Fatemi vedere, fatemi godere. Poi lì in montagna si sta belli freschi, anche se non possiamo lamentarci. La giornata di ieri è stata devastante. Si sta bene solo le prime ore del mattino, poi quando comincia a spingere il sole ci fa penare. Va bene, sarà così, sarà così anche oggi, insomma, giornata bella tosta. Tra l'altro, visto che gli esperti hanno prorogato il bel tempo, il caldone, fino al giorno 19, fino a mercoledì prossimo, mamma mia. Va bene, non possiamo lamentarci, comunque noi popolo di lamentoni. Adesso io volevo parlarvi, ma non ho il tempo, devo chiudere questa prima ora. Vabbè, dopo, nella seconda parte, io vi parlerò dell'incredibile caso che arriva dall'Australia, una task force di investigatori ed esperti forensi è intervenuta dopo la denuncia di due uomini che hanno rinvenuto in una zona isolata i resti sospetti. Hanno trovato il corpo di una donna in una valigia. Ma no, non si trattava di donna, ma di una bambola sexy. Dopo ne parleremo, dai.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Sorriso.
5: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità.

0: eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 7:06.
2: Radio Sorriso Traffico.
3: Buongiorno, circolazione regolare sulle nostre autostrade. Vi segnaliamo che sulla 24 è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio fino alle 23 del prossimo 28 agosto per lavori. Sulla A23 vento forte fra Udine Sud e Carnia. Buon viaggio e buona giornata.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

Alex Villani qui su Radio Sorriso a dare il via alla nostra seconda e ultima ora di Ma che bella giornata, l'11 di agosto 2026, estate 2026. Giovanni Zani che vi sta parlando. Allora, siete reduci? Era la notte di San Lorenzo, quella appena passata. Perché mi parlano di 12? Dal 10 al 12. Quindi anche stanotte bisogna stare con il muso all'insù, con il nasino all'insù a controllare il cielo. Vabbè, no, io l'ultima notte che ho passato con la mia seconda moglie una ventina d'anni fa, e ho detto basta, io non farò più questa, perché ho preso una stella cadente giusto tra i denti. Vai, dopo parleremo anche della vera storia di San Lorenzo e perché affidiamo i nostri sogni al cielo, dalle persecuzioni dell'impero al mito delle stelle cadenti, insomma, dietro la magia, diciamo, di questo periodo del 10 di agosto, in modo particolare un complotto politico ed economico nella Roma del terzo secolo dopo Cristo. Da lì è partito tutto. Dopo vi racconto la storia, cercherò di farlo in velocità come al solito. Si deve andare anche in Australia perché abbiamo la donna nella valigia. Dai, dopo con calma faremo tutto anche stamattina.

di Lella Blu su Radio Sorriso. E allora, la notte di San Lorenzo. La notte di San Lorenzo è un po' come dire mamma non mamma, no? Cercando nel fitto blu del cielo una stella cadente si finisce per sfogliare i petali di una margherita, in buona sostanza, no? Affidiamo sogni e desideri alla magnificenza dell'universo, a ciò che di più misterioso vi è racchiuso, qualcosa che crea nelle nostre menti l'idea che tutto possa realizzarsi semplicemente osservando la traiettoria di una stella. Diciamoci la verità, no? Tutti, ma proprio tutti, quando non sanno più a che santo votarsi, no? Alzano lo sguardo al cielo chiedendo alle stelle di aiutarti, no? Stavolta però il santo per l'aiutino da casa ce l'abbiamo davvero, un santo che, facendo passare la riuscita di un nostro desiderio come opera delle stelle, illumina praticamente i cuori e le nostre menti di speranza verso qualcosa che possa cambiare il corso del nostro destino, materializzando per noi ciò che ancora non siamo stati in grado di creare. Sfatiamo subito un mito: le stelle non cadono davvero, e qui la magia del nostro inconscio praticamente si rompe, si sgretola. Ciò che accade realmente è che nelle calde notti stellate di agosto il nostro pianeta Terra attraversa una scia di polveri e piccoli detriti lasciati dalla cometa Swift Tuttle. Così si chiama la cometa. Questi frammenti praticamente si incendiano a contatto con la nostra atmosfera, creando quell'effetto di lampi di luce che noi chiamiamo stelle cadenti. Le tradizioni popolari accostano queste scie luminose alle lacrime del santo, a cui si possono affidare i desideri nella speranza che poi vengano esauriti. Avete capito, no? Quindi cosa sono questi lampi? Quelle che noi crediamo siano le stelle cadenti. Ci aggrappiamo. Va bene. Anche questa sera, quindi, con il nasino all'insù, con la speranza che bruci qualche cosa a sto punto, diciamo così, dai. Va bene. Stupido cuore canta Grazia. L'orchestra è quella di Daniele Desideri.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.

Pellegrini Usignolo, ore 7:36. Tremendo sospetto, quello di un macabro ritrovamento di un cadavere, invece quello rinvenuto all'interno di una valigia, non era un corpo umano ma una sex doll. Sapete che cos'è la sex doll? Una bambola gonfiabile. Questo è lo strano caso che, come vi dicevo prima, come vi anticipavo prima, arriva all'Australia, no? Dove è stata impiegata un'intera task force composta da investigatori, agenti ed esperti forensi per stabilire che quei resti non appartenevano ad una donna ma a una bambola sexy talmente realistica da essere scambiata inizialmente per la vittima di un omicidio. Tutta questa gente, per capire, bastava toccare, no? Vabbè, come riferito ai media locali, nei giorni scorsi due uomini hanno rinvenuto in una strada di campagna questa valigia sospetta, no? Abbandonata tra i cespugli con dentro quello che sembrava il corpo umano, un corpo umano, e dopo il ritrovamento è scattata praticamente la denuncia. Subito si è messa in moto tutta la macchina investigativa, no? Che al termine degli accertamenti ha chiarito che il corpo non era umano ma artificiale. Ma io spiego, insomma, vabbè, ti arriva la telefonata, arriva tutta sta gente convinta di, ma spero che dopo ci abbiano impiegato due secondi a capire che si trattava di una bambola, no? Come spiegato dal sovrintendente di polizia del Nuovo Galles, i test hanno presto dimostrato la verità, no? Inizialmente è stata scambiata per un essere umano. Queste bambole sono molto realistiche nell'aspetto e quindi i frammenti rinvenuti sembravano resti umani. Gli esami forensi hanno rilevato che si trattava in realtà di un manichino realistico completo di vestiti, capelli e un piercing per rendere tutto più realistico, addirittura il piercing al naso avevano. A complicare ulteriormente le cose c'era il fatto che la bambola aveva anche segni che assomigliavano a lividi e grafi, ma pensa te. Le indagini sono concluse, hanno dovuto ammettere le forze dell'ordine che è andata così, insomma, scambiata per un essere umano, va bene così, insomma. Era una bambolotta, un bel manichino ben fatto, una sex dolls. Va bene, succede anche questo in giro per il mondo. Ore 7:38, adesso noi andiamo avanti con la musica. Il nostro numero è attivo, è preso d'assalto anche in questa mattina agosto, dell'11 di agosto. Vi ricordo il numero 345 48 45 663. Adesso abbiamo Maura con Isabia.

Marco Dazzi con presente sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Anna di Brescia. Ciao Anna, un abbraccio, lei pronta, inizia a fare i suoi lavoretti di casa. Vuole salutare anche la Luciana di Tessera, un grande abbraccio Luciana, sicuramente anche tu sei all'ascolto. E vado ad accontentare l'amico Fabio invece con questo bel brano, la voce è quella di Francesco, orchestra è quella di Rodigini, con Musica Musicante, sempre qui su Radio Sorriso. Continuerò poi con Francesca Mazzuccato e Taranta Mediterranea, logicamente sempre qui a pieno ritmo.

Francesca Mazzucato con Taranta Mediterranea, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto e buongiorno all'amica Giuliana di Montichiari, provincia di Brescia. Lei mi manda una barca fatta con l'anguria, cioè è un'immagine logicamente con scritto buona giornata, però effettivamente molto simpatica. Grazie, grazie cara Giuliana. Un saluto lo faccio ancora all'amica Anna, però questa dalla provincia di Verona, che mi dice: dai, fammi sentire qualcosa inerente al momento. E allora ho selezionato una bella baciata nella versione di Matteo Tarantino. Oi che calor, si può dire in questi giorni, mamma mia se fa caldo.

0: riapre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: E allora, puntuale come sempre, siamo arrivati all'argomento del giorno. Buongiorno cara Tiziana.
2: Buongiorno Giovannino e buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori. Quando arriva l'ora X ci siamo. Tempo di ferie per tanti, per molti. Chi parte per le paesi tropicali o montagne con vette altissime, chi invece rimane a casa a curare l'orto.
1: Perché c'è l'orto, quello non va in vacanza, bisogna curarlo sempre.
2: Sì, e dal proprio orto si possono ricavare, che ne so, il basilico, si può congelare.
1: Beh, tempo di pomodori.
2: Curirlo, tagliarlo, i pomodori, fare le passate, ci si mette sotto un portico nel garage.
1: Vero, tanti
2: scalda parecchio, sai, quella pentola
1: tanti
2: enorme.
1: Amici in questi giorni facevano la passata, o magari le marmellate, quelle magari con le pesche,
2: buone,
1: con le albicocche,
2: quelle con la frutta del proprio giardino, tipo le pesche, tipo le pere. Allora amici, oggi vi chiediamo cosa preparate in questo periodo, le conserve, le marmellate, le passate, raccontateci dai. La marmellata di fichi anche, mio zio, mamma mia, c'ha un sacco di fichi che ha conservato, perché si presterà tra pochi giorni a fare la marmellata di fichi, perché dopo un po', sai, ne mangi tutti i giorni dopo un po', però la marmellata di fichi devo dire che è molto molto buona. Sai che anche la marmellata di pomodoro è molto buona?
1: Marmellata di pomodoro? No, adesso mi devi fare la marmellata. Quando la fai vengo ad assaggiarla.
2: Sì, io non sono molto
1: c'è
2: brava su queste
1: cose. C'è qualcuno che fa la marmellata di pomodoro?
2: Avete una ricetta di famiglia?
1: Dai, fatecelo sapere. 345 48 45 663 oppure
2: chiamate Giovi se avete una ricetta di famiglia o un piccolo segreto che rende le vostre conserve speciali, allo 0423 736 680. Poi sai, anche le casalinghe si fanno aiutare dai mariti, che a casa in ferie,
1: certo,
2: possono girare la conserva di pomodoro.
1: Mariti, aiutate sempre le mogli a fare la conserva. Grazie Tizi.
2: Grazie a te.
0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
3: Ecco, finito. E ora?
4: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polvere e rifiuti per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché Nova.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Walter Lavitola, arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere, Tavares. Già arrestati gli esecutori. Sui migranti si raffredda la tensione. Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino che penalizza l'Italia. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026, perché molti sono approdati in Italia. Tennis a Montreal dalle 18:30, Darderi Nakashima per un posto in semifinale. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli Europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo da €495,20. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Sorriso!
11: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E se non siamo ascoltati la bella voce di Lara Agostini con Immagina, sempre qui su Radio Sorriso, seconda ora insieme a pieno ritmo. Dobbiamo partire subito con degli auguri speciali, ed essendo speciali, vieni qui, vieni, vieni. Facciamo gli auguri insieme a Degle ed Angelo di Castelcovati, 53 anni di matrimonio.
2: Oella Peppa, tanti tanti auguri da parte mia, da parte di Giovanni, da parte di tutto lo staff di Radio Sorriso.
1: E allora vi festeggiamo con 50 primavere, perché 53 ancora non le hanno
2: però
1: scritto.
2: Bisognerebbe rifarla.
1: Bisognerebbe farla.
2: Ogni anno 51 primavere,
1: 53.
2: Sarebbe bello.
1: Potremmo dare un'idea, chissà, sì, che
2: ormai con l'intelligenza artificiale.
1: Infatti.

Buongiorno, buona giornata amici nostri, amici nostri. Siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto. 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo' semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

Ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla. E soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol nei derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordatevi, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

Daniele Tarantino con Lia, sei tu, sempre qui su Radio Sorriso. Si torna in diretta a parlare del nostro argomento del giorno. Oggi parliamo di conserve, vi chiediamo qual è la conserva che fate in questo periodo. Beh, l'amica Maria da Colonia Veneta mi scrive così: qui marmellata di pere, succo di pere, marmellata di prugne, fichi e albicocche, anche fichi essiccati sotto vuoto, ovviamente anche una buona macedonia. Grazie mille, e aggiungo more e mele. Hai capito? Brava Maria, brava, un sacco di cose che poi d'inverno servono e sono anche molto buone, perché poi si mantengono, no, vengono fatte adesso che è di stagione, poi d'inverno si mangiano ben volentieri. Buongiorno a Sandra da Gemona del Friuli, un abbraccio fortissimo va anche all'amico Matteo di Lugagnano. Matteo, non trovo nulla col titolo che tu mi hai detto, quindi magari spiegami meglio che canzone vuoi. E buongiorno anche ancora all'amica di Montichiari, Giuliana, un abbraccio a Mario il poeta da Gazzo Verona, e un augurio speciale a chi oggi fa il compleanno. Buongiorno Giovannino, sono Monica di Lendinara, oggi è il mio compleanno, per favore mi faresti ascoltare Buon Compleanno, un anno in più, di Ornella Nicolini. Grazie mille e un saluto forte. Allora, assolutamente auguroni, logicamente da parte di tutto lo staff di Radio Sorriso, goditi questa giornata e ti festeggiamo con questo bel brano.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: piccolo quercio alla filuzzeria con Titanic, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sentiamo l'amica Bruna dalla provincia di Verona, cosa ci racconta? Ciao Bruna!
1: Ciao ragazzi, sono

0: è una mia cugina, e farò anche della marmellata di fichi che ho nel mio orto. Grazie di tutto, siete bravissimi, buona giornata calda. Ciao.
1: Calda, sì, allora buon lavoro, Bruna, un abbraccio fortissimo e grazie mille, un abbraccio anche alla Luigina di Morgano, provincia di Treviso, alla Raffaella di Asolo e non solo. Vado a salutare anche l'amica Caterina da Gonarsa e l'amico Gigi Nardini, che invece ci richiede un bel brano. Arriva Friul Mix con Gigi Nardini, subito dopo accontento la richiesta musicale di Luciana di Tessera, che mi richiede Mulino del Po con le voci di Alida e Cristina, come si fa il titolo del brano.

con le voci di Alida e Cristina, come si fa il titolo di questo bel brano. E saluto l'amico Adelio da Orriago, un abbraccio. Adelio mi manda la foto di un mega yacht, non so dove l'abbia fatta, in quale penso Venezia. Comunque mi dice: Giovannino, bella spesa, complimenti, un ciaone da Adelio Marilena. Avercelo, ma anche solo per una volta, nel senso. Proprio bello, complimenti, complimenti Fortunello, chi lo ha. Buongiorno anche a Loris di Mestrino e saluto anche l'amico Marco invece dalla provincia di Brescia con un bel merengue, il maestro Massimo Siviero San Pedro.

con San Pedro siamo arrivati in fondo a queste due belle orette passate insieme. Tra poco si continua con quello che è l'argomento del giorno e con logicamente quelle che sono le vostre richieste musicali che potete fare al 345 48 45 663 oppure allo 0423 736680 o 736681. Tra l'altro faccio un saluto, non l'ho fatto questa mattina, a tutti gli amici dei social, quindi un abbraccio fortissimo a chi sta commentando. Se non l'avete ancora fatto, io vi ricordo che abbiamo due bellissime pagine social. Radio Sorriso è il nome, quindi sempre con 3R, sia su Facebook che su Instagram, e potete lì mettere un bel mi piace, un bel segui e poi interagire con noi con tutti i post, i contenuti che vi portiamo, le dirette dai migliori eventi della musica da ballo con le migliori orchestre e non solo. Quindi cercateci anche sui social, perché il mondo di Radio Sorriso si estende anche lì. Che dire, un buon proseguimento. Terminiamo con la Danimos Band, Esibizionista, e una buona giornata sempre qui logicamente su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 8, così sembrerebbe, sempre qui con A Pieno Ritmo. Un saluto, ciao.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Tutto a posto a Ferragosto?
2: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
3: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3340.
7: Sorriso!
8: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 10:01.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
12: Ali migliora la vita.
13: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Buongiorno, le ultime notizie. La Regione Veneto ha inviato gli ispettori all'ULS 2 per fare chiarezza sulla questione che è diventata un caso politico denunciato da sindacati e consiglieri di opposizione. Al centro delle polemiche c'è un incarico da 130.000 euro affidato l'anno scorso a una società padovana di investigazioni private perché spiasse alcuni sanitari dell'ULS 2 Marca Trevigiana. L'assessore regionale Gino Gerose.
15: Dobbiamo aspettarci la risposta che gli ispettori inviati all'US2 raccoglieranno e ci faranno un panorama esatto di quanto accaduto e di quali saranno poi i provvedimenti che verranno a determinarsi a seguito di quanto raccolto dagli ispettori.
14: 12 gattini abbandonati in un container a Treviso. I piccoli animali sono stati liberati da alcuni passanti e sono fuggiti nella vegetazione. L'OIPA invita a non catturarli autonomamente.
16: Gli spettacoli.
17: Saranno le 5 componenti delle Bambole di Pezza ad aprire i concerti italiani degli Hollywood Vampires, la rock band cofondata da Johnny Depp, attivo come chitarrista. 2 gli spettacoli previsti in Italia, il 1 settembre al Parco della Musica di Milano ed il giorno seguente al Castello Carrarese di Este, Padova.
14: Anche questo appuntamento con le notizie flash termina, a risentirci al prossimo.
18: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
20: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: momento di farfalle su due ruote.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

Un grazie alle edizioni musicali Trevisan. Con il brano del mese abbiamo ascoltato l'orchestra di Luca Roncari con Cuba Libre Amor. Sorrisini, buongiorno e buon martedì 11 agosto dal vostro Alex. 10:07, pronto per accompagnarvi per le prossime due ore in grande musica, come sempre con i grandi successi della musica da ballo di ieri, di oggi e soprattutto, come sempre, le vostre richieste protagoniste. Quindi fatevi sentire, mi raccomando. Abbiamo anche un bel argomento oggi, perché parliamo appunto di cosa preparate, le conserve, le passate, le marmellate, tutto quello che state preparando in questo periodo. Fatemelo sapere al 345 48 45 663, la messaggistica, oppure le telefonate 0423 736 680, oppure 81. È arrivato anche un messaggio da Clelia di Bagnarola. Io oggi sto facendo la marmellata piccante di peperoni, ieri la glassa di cipolle, mamma mia che meraviglia, grazie. Poi ti accontenteremo sicuramente con un bel brano, grazie Clelia. Intanto noi partiamo subito, lo facciamo con Monica, arrivano i Rodigini con Jukebox.

Vorrei fermare il tempo, la voce di Francesca Mazzucato su Radio Sorriso in questo martedì 11 di agosto con Alex, ricordo fino alle 12. Andiamo a salutare Anna di Zelarino che mi dice che sta realizzando in questi istanti la marmellata con l'uva fragola. Mamma mia, chissà che bontà, che bontà. Ci richiede una canzone di Omar Codazzi, ho scelto questa. Vorrei che fossi qui.

La fisarmonica di Bruno Bressi, che ricordiamo sempre con piacere, a Media Luz, un bellissimo tango della tradizione alle 10:23 minuti. In diretta con Alex, stiamo parlando delle conserve, delle passate che state realizzando in questi giorni. Ciao da Carolina di Conegliano, conserva fatta venerdì scorso, un pentolone immenso, mamma mia che spettacolo, 150 vasetti da mezzo chilo, caspiterina, uela, grandi grandi dosi, quasi industriali oserei dire. E poi ancora ciao mio simpaticone, buona giornata, se possibile la tua canzone di Pietro Galassi. Allora continuiamo a tempo di valzer lento con questa bella canzone firmata proprio Pietro Galassi.

Pietro Galassi, la tua canzone. Tra pochissimo parleremo del Ferragosto di Radio Sorriso, perché sarà sicuramente pazzesco come la prossima canzone. Daniela Cavanna, la sua Tarantella, brano che dà il titolo anche al tour 2026, pazzesco.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Sorriso!
4: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo. Interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Sorriso.
11: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Un grazie a Galletti Boston Edizioni. Con il brano del mese abbiamo ascoltato Lillo Baroni, L'amore che c'è in me. 10:37 minuti, pronto per ricordarvi l'appuntamento di sabato sera, il Ferragosto di Radio Sorriso. Ritorniamo veramente con grandissimo piacere dagli amici di Cusignana, da Matteo e tutto lo staff, per una serata che sarà sicuramente indimenticabile. Intanto si mangia benissimo, quindi vi invito insomma a venire anche per cenare. Poi si balla mi raccomando con Radio Sorriso dalle 21:30 circa, con Alex, Iris, Giovannino, i nostri gadget, le novità musicali, le belle canzoni, insomma una serata che sarà sicuramente indimenticabile per un Ferragosto davvero pazzesco. Vi aspettiamo sabato 15 agosto a Cusignana di Giavera del Monte in provincia di Treviso. Vale la pena veramente magari fare qualche chilometro per passare questa serata insieme a noi, ma so che ogni anno quando ritorniamo a Cusignana tanti amici arrivano dal Friuli, dalla Lombardia, quindi un grazie in anticipo, e l'invito è quello di venire anche a mangiare, perché si mangia davvero molto molto bene. Vi aspettiamo allora per il Super Ferragosto di Radio Sorriso a Cusignana sabato sera, non mancate perché sarà una serata sicuramente che porterete e porteremo anche noi nel cuore. Adesso voglio salutare Giacinta di Vicenza con un grandissimo in bocca al lupo, mi raccomando, tutta la forza che hai in te Giacinta, alla grande mi raccomando. Questa te la dedico, la mia voce insieme a Patrizia Ceccarelli, con questo bel brano che si intitola Dai!

canta e passerà i bei moderati alle 10:46 minuti in diretta con Alex in questo martedì mattina. Andiamo a salutare anche gli amici Elvira Roberto di Vico d'Arzere, buona giornata e buon martedì a te e a tutti i sorrisini in ascolto, ma ringrazio anche Erika da Breda di Piave, buongiorno Alex, un abbraccio grande, mille baci, ma grazie, grazie infinite. Proseguiamo, sotto questa luna arriva Federico Olivotti con il Cia Cia Cia.

La voce, la grinta di Elena Cammarone con Sei tutto, un bel modellato che voglio dedicare all'amico Fabrizio da Ross. Ciao Fabri, grazie per il tuo messaggio. Ieri è stato proprio a trovare Elena, sempre splendida. Un salutone, grazie mille per essere sintonizzato sulle frequenze del sorriso. Saluto però anche gli amici di Adria, i carissimi Loredana e Danilo. Ragazzi, un abbraccione anche a voi e andiamo avanti. Lo facciamo con Entusiasmo, che è il titolo del prossimo brano dalla voce di Demis. Vai col mambo!

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Sono le 11 e 4 minuti.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Buongiorno. Due bambini di 10 e 11 anni arrivati da soli in treno da Bologna sono stati sorpresi sabato mattina mentre tentavano di entrare in un appartamento in zona Palestro a Padova. Ad accorgersi di loro è stata la proprietaria di casa. I due, data l'età, non sono imputabili. Entrambi sono stati affidati ad una comunità protetta.
9: Il numero unico 116-117 è attivo in tutte le ULS del Veneto. È stato potenziato il servizio con altre 18 assunzioni, lo ha detto l'assessore alla sanità della regione, Gerose.
10: Per quanto riguarda l'esperimentazione, che è partita nel dicembre del 2024 e si è chiusa di fatto, diventando un progetto ufficiale della regione, nel maggio di quest'anno, quando anche l'Euganea è entrata all'interno del progetto 116-117. Quindi è un processo in divenire che potrà essere ulteriormente migliorato, ma che mette a disposizione del cittadino veneto un numero a quale fare riferimento per tutte le problematiche sanitarie e in parte anche sociosanitarie non urgenti.
9: E proprio per l'assistenza sanitaria non urgente, nell'ultimo mese nel Veneto ci sono state quasi 56.000 chiamate.
8: La Regione Veneto ha stanziato 4 milioni e mezzo di euro per il triennio 2026-2028 per il rilancio dei colli euganei e del termalismo. I tavoli di lavoro con gli enti e le rappresentanze del territorio sono già operativi e puntano a definire nelle prossime settimane un accordo di collaborazione per avviare le prime iniziative entro l'autunno.
9: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
12: È buonissima!
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
12: E per risotti cremosi?
13: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
14: Sorriso!
15: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

L'amore è l'amore, mio ultimo singolo, edizioni classe 1, 11 e 10 minuti. E adesso mando un saluto davvero speciale all'amica Katie Sorgato, che mi scrive: ciao Alex, un saluto grande a te, da Katie e da tutta la compagnia Amici per Sempre. Ci dedichi una canzone? Grazie mille. Ma certo, augurandovi una buona estate e buona musica. Grazie Katie per la tua presenza sempre costante all'ascolto di Radio Sorriso. Sei la fine del mondo, Rossella Ferrari e i Casanova.

All'amica Maria Giovanna, vincerò o perderò la voce di Alberto Crepaldi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Alex in questo martedì 11 di agosto. Si continua in musica con l'orchestra Luca Bergamini, arriva la voce di Novella con il Social Fox. E con questo brano voglio salutare anche l'amica Paola di Brescia con un saluto davvero specialissimo.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso!
4: Care amiche!
5: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Hit Universe of Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato Roberto Polisano con La terza età, ma abbiamo anche delle visite speciali oggi a Radio Sorriso, i ragazzi dell'associazione Farcela. E qui al mio fianco, tra questi grandi ragazzi, ho un grande fan di Radio Sorriso. Mattia, benvenuto! Come si sta con le cuffie?
1: Bene.
0: È una bella sensazione?
1: Sì.
0: Dai, come sono gli studi delle nostre radio? Vi stanno piacendo?
1: Sì.
0: Oh, benissimo. Ma tra le tue orchestre preferite ce n'è una in particolare?
1: Sì, una in particolare.
0: Quale?
1: Marco.
0: Ah, allora tu hai scelto queste rosse rose.
1: Sì.
0: Visto che siamo in diretta, a chi vuoi dedicare questa canzone? Così.
1: Beh, a mia mamma.
0: Oh, che si chiama?
1: Angela.
0: Angela, ok. Ricordiamo che sei di Valdobbiadene, giusto?
1: Sì.
0: Bene, poi a chi la dedichiamo?
1: A loro.
0: A tutti i tuoi compagni.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Ecco, finito. E ora?
3: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
7: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino. Con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
8: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Oggi parliamo di natura perché parliamo della fattoria sociale Conca d'Oro. Do il benvenuto al fondatore e presidente Fabio Comunello.
4: Buongiorno a lei.
3: Siamo a Bassano del Grappa e lei ha concepito questa struttura, questo spazio veramente come un'oasi naturale. Ci racconta quando è partito e cosa ha fatto in questo tempo?
4: Siamo partiti con l'idea ancora nel secolo scorso, alla fine del secolo scorso, nel 99, il presidente di una fondazione che è proprietaria del sito in cui continuiamo a operare mi ha incontrato proponendomi di rivitalizzare un po' questa vecchia fattoria che non veniva più utilizzata. E allora abbiamo costituito un gruppo di lavoro, un'associazione che si è messa in testa assieme con la Fondazione Pirani Cremona, che opera da più di 300 anni nel nostro territorio, di mettere in piedi un luogo, un posto, una casa in cui potessero trovare ospitalità giovani con disabilità mentale e che non avessero un supporto familiare. Questa era l'idea originale.
3: Oggi il progetto della fattoria sociale Conca d'Oro di Bassano del Grappa si è molto espanso, ma se volete conoscere tante altre cose potete ascoltare l'intervista integrale sul sito classe1.it. Buon ascolto.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: Sorriso.
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Le voci di Stefania e Valentina, l'orchestra

Il nostro viaggio musicale odierno, quotidiano di oltre liscio a Radio Sorriso. Buona continuazione e buon viaggio a tutti voi da Claudio Prospero, Gabriele Filadelfia e il bandolero Stanco.

0: Cari amici di Radio Sorriso, rieccomi in diretta con Primo Loro dell'Argenteria La Pagoda. Devi sapere che giusto ieri sera parlavo con una mia vicina di casa e parlavamo di matrimoni, ma c'è ancora gente che si sposa, che affronta il matrimonio, che pensa ancora ai regali, perché quando ti organizzi il matrimonio devi pensare anche, che so, alle bomboniere per gli ospiti.
1: Ma certo.
0: Devi pensare alle bomboniere, che poi sono quelle più belle, un po' più grandi, per i compari, no?
1: Esatto,
0: i testimoni.
1: Esatto.
0: E in fatto di bomboniere e di cose che riguardano il matrimonio, qui caschiamo naturalmente in un posto fantastico, perché da te, insomma, c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Esattamente, c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Ci sono ancora ragazzi e non più ragazzi che si sposano, che fanno questo passo importante. Comunque, anche per chi poi va al matrimonio, trovate dei regali bellissimi. Voglio sempre ricordare questo, apro e chiudo una parentesi, lo dico tante volte, ma non associate l'argenteria a un qualcosa che è inarrivabile, che costa troppo. Assolutamente no, perché comunque nel nostro negozio, nel nostro spazio, abbiamo tantissimi altri oggetti, che va dalla cornice all'oggetto in cristallo con l'argento, tutta roba bella, ripeto, bella, moderna, con un design ricercato. Non pensate al vecchio cristallo col blasone d'argento attaccato, assolutamente no, tutte cose completamente belle, all'avanguardia del momento.
0: Quindi avete capito, ragazzi in procinto di sposarvi, di fare questo passo importante, sappiate che l'Argenteria La Pagoda è il consiglio che io spassionatamente mi sento di darvi, anche perché ho visitato lo spaccio, il negozio, e c'è veramente di tutto, insomma. E se poi avete delle idee particolari, volete fare degli oggettini particolari, magari per i vostri compari, su disegno vostro, ecco, lo portate primo in 2, 2, 4 e 4, insomma, riesce a realizzarvelo, farvelo vedere e poi metterlo in opera. Quindi Argenteria La Pagoda, siamo a Tezze sul Brenta, poco distante da Bassano del Grappa, in via Campagnari 13, telefono
1: 0424 560243.
0: Alla prossima,
1: buona giornata.

Bene. Si prosegue, cari sorrisini, nel nostro viaggio musicale odierno. Facciamo tappa a Cittadella. Saluto Luigina con Veronica Cuneo Rossi Tramonti. Saluto anche Anna in quella di Sassuolo. Buon pomeriggio a te, Anna. Buona compagnia. Subito dopo Pietro Galano.

sinfonia d'amore. Bene, tutta la musica da ballo, certo che sì, ma con il sorriso ovviamente. Simona 40 insieme con noi ed è un'emozione da poco.

0: sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Sorriso!
5: Care amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Tutto a posto a Ferragosto?
10: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
7: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
11: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.

canzone. Gli amici del gruppo Folk El Canfin, protagonisti con l'eco della mia valle, andando a Venezia Salzano per salutare Lina e ringrazio anche tutti coloro, a proposito allora del

gli occhi, brave ragazze. Andiamo giù a trovare i nostri genitori e finalmente rivedo anche la nonna. Un abbraccio alla nonna. E andiamo con la canzone che ti vogliamo richiedere, una bella tarantella, così entriamo già in ambito pugliese. E noi ci ascoltiamo Loris Gallo con Tarantella Tricolore. Buone ferie, ragazze.

Matteo Tassi con questo Boogie Boogie dal titolo Boogie Yeah ci ha aiutato a scatenarci, dai, diciamoci la verità, ci siamo messi a ballare anche noi qua in studio. E io adesso vado a ricordarvi l'appuntamento che si svolgerà giovedì 13 agosto, quindi dopodomani, a partire dalle ore 21:30, perché per la categoria Grandi Orchestre in diretta Radio Sorriso si trasferirà in quel di Felino in provincia di Parma per seguire il concerto dell'orchestra di Graziano Cianni. Di conseguenza troverete l'intera serata qui in diretta radio, grazie ai nostri ragazzi, a Iris e ad Alex, e ascolteremo tanta buona musica del buon Graziano Cianni. Proprio per questo iniziamo subito ad entrare nell'atmosfera e ci ascoltiamo Romantico da Graziano Cianni.

0: L'orchestra di Ciro Fachin con questo lindo swing ci ha accompagnato al segnale orario delle 17. Io vado a ricordarvi i numeri per entrare in contatto con noi: 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 73 66 80 81 finale per la telefonata. Ci ritroviamo ovviamente con tanta buona musica tra poco, dopo un piccolo break pubblicitario. A tra poco.
1: State ascoltando I colori della musica. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Sorriso!
7: La tua richiesta a Radio Sorriso ha solo un numero: 0423 736680.
8: Sono le 17 e un minuto.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Il turismo di provenienza estera continua a generare grande valore per l'economia italiana. Lo certifica Confindustria, secondo cui la spesa dei visitatori stranieri nel bel paese negli ultimi anni è cresciuta costantemente. Se nel 2022 era pari a 44,3 miliardi di euro, nel 2025 è salita a 56,7 miliardi. Secondo recenti dati Istat, il turismo estero è più marcato in Veneto. Sul podio anche Lombardia e Lazio. Un ampio ventaglio di sbocchi professionali per i diplomati, ma anche un inserimento lavorativo qualificato e connesso col titolo di studio conseguito. Accade in Veneto, è l'esito di una ricerca dell'Osservatorio regionale Mercato del Lavoro di Veneto Lavoro, che ha analizzato il percorso professionale degli ex studenti degli ITS Academy, confermando il valore del modello. Il mercato del gelato vede una netta preferenza per il prodotto artigianale, con una spesa complessiva che in Italia supera 1,7 miliardi di euro. La Lombardia guida la classifica della spesa totale per il gelato in Italia, seguita da Lazio e Veneto. Uno studio di Lampam, Confartigianato, che ha realizzato un focus su tutta la filiera, conferma la vocazione artigianale anche in Emilia-Romagna. È tutto.
11: 345 48 45 663. Inviaci il tuo messaggio. Fatti sentire a Radio Sorriso.
12: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
13: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
6: Sorriso!
14: Edizioni Saproject presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Il brano del mese dell'edizione Issa Project era l'orchestra di Daniele Cordani, la voce era quella di Pamela e il titolo del brano Mojito.
2: Radio Sorriso.
1: Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi fino alle 18 in questo martedì. Vado a salutare anche Anna di Taggi di sopra che mi manda una bellissima immagine di una ragazza davanti a un ventilatore e penso che siamo un po' tutti nella stessa barca. Anna, un buon pomeriggio anche a te. Vado a salutare anche Paolo da Asiago, buon pomeriggio e ben trovato caro Paolo. E andiamo invece ad accontentare Carla di Bessica che chiede una canzone di Davide Montali, la sentiamo già in sottofondo, il titolo è Occhi Sinceri. Carla, un abbraccio e un buon pomeriggio anche a te.

E vado a salutare Silvia che mi ha chiesto questa canzone dell'orchestra di Giovanni Scino, un bel tango dal titolo Un tango per amico. Buon pomeriggio Silvia e una buona serata anche a te. Adesso invece andiamo ad accontentare Fausto di Manzano che mi chiede Canto di primavera. Ho scelto per te la versione Romanette Band e ce lo ascoltiamo già in sottofondo. Un buon lavoro a te Fausto, visto che eri intento a lavorare a casa. Buona serata.

L'orchestra di Diego Zamboni con Bella Gioia, canzone che è stata richiesta da Katia di Portogruaro. Buon pomeriggio anche a te e vuole augurare una buona serata a tutti i sorrisini. Buon pomeriggio cara Katia, buon pomeriggio anche a te. E invece adesso andiamo ad accontentare Bruna di Rovolon che chiede un'Anna Maria Allegretti in stile valzer con Malagueña Sale Rosa. Buon pomeriggio anche a te cara Bruna.

0: Claudio Rossi con questa polca dal titolo La Morgantina. Alle 17:29 ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario. Vado a ricordarvi 345-48-45-663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423-736-680 o 81 finale per la telefonata. A tra poco.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
6: Interagisci direttamente con Radio Sorriso. Inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sorriso.
11: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Il brano del mese delle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, era la voce di Roberto Polisano con la canzone Batti Cuore, che ha aperto anche il nostro ultimo miglio, come dice il buon signor Claudio, la nostra ultima mezz'ora insieme. Vado a salutare Gianna di Treviso che mi chiede la comparsita. Ho scelto per te la versione di Walter Losi e ce l'ascoltiamo insieme a te. Buon pomeriggio, Gianna.

di stelle, Federica Cocco alle 17.45. Non sto ridendo, poi capirete perché. Andiamo avanti con le vostre richieste, i vostri sorrisi.

0: I Rodigini con Caruso, Luci sul Golfo, canzone che è stata richiesta da Irma e Silvano di Verona. Ciao ragazzi, un buon pomeriggio anche a voi. E io non sono più sola, ciao Luca.
1: Eccomi qua, buon pomeriggio cara Antonella e buon pomeriggio a tutti i sorrisini, ormai quasi buonasera insomma.
0: Sei tremendo oggi.
1: Oggi sono un po' frizzantino, diciamo che sono arrivato in studio e ho messo un po' di...
0: Io prima ridevo perché è entrato con una faccia che... Non, è indescrivibile, dovevo fargli la foto, non ci sono riuscita.
1: Perché la mia ho delle una mimica facciale non da poco, devo dire, ecco.
0: Decisamente.
1: Esatto. Il mio viso a volte parla.
0: Però vedi, io ho iniziato la trasmissione ridendo col signor Claudio.
1: E la finisci ridendo.
0: E la finisco ridendo, quindi ecco. Radio Sorriso veramente porta allegria.
1: Se no altrimenti che ci facciamo qua?
0: Vero?
1: No?
0: Vero.
1: La perfetto. Bella musica, ma anche tanti sorrisi. Assolutamente.
0: Perfetto, assolutamente sì. Sì, no, è stato un bel pomeriggio movimentato, delle belle richieste. Adesso
1: bene.
0: Ti affido tutta la
1: plancia
0: di comando.
1: Grazie mille, che speriamo che non parta perché prima partiva. Vabbè, scusami, ma la dovevo dire questa. Ecco, bene. Allora, ci sentiamo.
0: Sediamo.
1: Esatto.
0: Ci ascoltiamo la canzone che ha richiesto Silvana da Verona, la voce di Elena Cammarone con Segretamente. Io Sorrisini sono arrivata alla fine. Vi ritrovo domani pomeriggio dalle 4:30 alle 6, sempre con i colori della musica. A tra poco con Luca. Buon lavoro Luca e un bacio Sorrisini.
1: Grazie Anto, a tra poco Sorrisini.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: Da lì a Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. A lì migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Ben trovati da Mattia Venini. Nuove accuse di Madrid all'Italia sulla decisione di ripristinare i controlli alle frontiere. Per il ministro degli esteri spagnolo Albares, su Ceuta, Roma ha agito per esigenze elettorali. Giovedì il titolare del Viminale Piantedosi sarà ascoltato dal Comitato Schengen. Il Libano ha abolito la pena di morte, primo paese arabo a farlo. Verrà sostituita con l'ergastolo e i lavori forzati. La legge è stata votata dalla maggioranza del Parlamento, a eccezione del blocco di Hezbollah. Beirut rispetta già una moratoria non ufficiale sulla pena capitale dal 2004. Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Afa e caldo almeno fino a Ferragosto, poi la svolta con una fase di maltempo diffuso e temporali. Oggi 19 città da bollino rosso, ma anche allerta meteo gialla in 6 regioni del centro-sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Sorriso!
13: È il momento di cocktail di sera.

Roberto Polisano, balla con noi, le 18:07 minuti, martedì 11 agosto 2026. Buonasera sorrisini, ben ritrovati, la voce di Luca a tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera. Come state? Come state trascorrendo questa giornata? Anche oggi devo dire abbastanza calda, ma vi ricordo subito l'argomento del giorno, perché è agosto, è tempo di ferie, però è anche tempo di passate, di marmellate, di conserve fatte in casa. Che meraviglia! Che meraviglia, anch'io ho i ricordi di quando ero più giovane, più bimbo, che davo una mano a casa a fare la conserva con la macchinetta lì che si girava e i pomodori venivano schiacciati e usciva la passata. Beh, che meraviglia, che bei ricordi davvero. Beh, e voi cosa state combinando in questo periodo? Lo state facendo? State preparando delle buone marmellate? Beh, raccontatemelo, dai, raccontatemelo. Magari qualcuno di voi è in ferie e sta facendo anche magari la marmellata o la passata, perché no? Perché no? 345-4845-663 per la messaggistica. Se avete piacere di telefonare, 0423-736680 o 736681. Naturalmente, oltre all'argomento del giorno, sono qui anche per accontentare le vostre richieste musicali. Infatti vado subito a salutare l'amica Maria da Marghera, che mi richiede il prossimo brano, Capriccio di una sera, Michele Rodella, sempre qui su Radio Sorriso, questa bella begin. Mentre prima salutiamo l'amico Giuseppe da Belluno, a cui ho dedicato Balla con noi, anche lui sempre all'ascolto di Radio Sorriso.

Cristian Patarini, amico speciale, e vado a salutare l'amica Enrica di Treviso che aveva il piacere di ascoltare questo brano e mi scrive: grazie per la compagnia che fai, sei un grande alpino. Grazie mille Enrica, e naturalmente felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Continuiamo con la bella musica, la musica di Radio Sorriso, la musica delle grandi orchestre italiane, ma prima vado a salutare Marino da Borgo Rico, che purtroppo non posso accontentare con la richiesta che mi ha fatto, perché il brano che mi richiedi te l'ho già inserito proprio io personalmente ieri, carissimo. Ecco, quindi oggi ti saluto con piacere, grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso, ma ti ricordo e vi ricordo, sorrisini, la regoletta che le richieste vanno fatte ogni due giorni, quindi mi raccomando, diamo spazio a tutti gli ascoltatori. E Marino, buona serata e grazie per aver mandato il tuo messaggio al 345 48 45 663. Adesso andiamo con una bella dance, Tango delle Rose, Sofia, Beatrice Orrigo e Serena Lofaro.

Pane e cipolle, Pietro Galassi, e vado a salutare l'amica Marianna da Campodarsego che aveva il piacere di ascoltare un brano di Pietro Galassi e ho scelto per te, carissima, Pane e cipolle. Grazie per la tua simpatia e grazie come sempre per essere all'ascolto di Radio Sorriso. Un abbraccio forte Marianna e una buona serata. Saluto Linda da Maniago che mi richiede il prossimo brano, Amor Sincero, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso con la voce di Patrizia, e noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
5: La tua richiesta a Radio Sorriso ha solo un numero: 0423 73 6680.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica. Le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
8: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
9: Se cerchi dolcezza
10: o se preferisci un gusto più deciso,
9: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
10: Sono entrambi buonissimi.
9: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Sorriso.
11: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
12: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. La voce di Demis con entusiasmo, e ringraziamo le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese. Naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, le 18:39 minuti, a tenervi compagnia con cocktail di sera, la voce di Luca fino alle ore 20. Vado a salutare l'amico Paolino da Cavazzo Nuovo che ha il piacere di ascoltare il prossimo brano. L'amore si muove da Il Volo, sempre qui su Radio Sorriso.

Alex So e i Rodigini con Si può dare di più. Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. 345-4845-663 per la messaggistica. Se avete piacere di telefonare, 0423-736680 o 736681. Se volete interagire con l'argomento del giorno, beh, oggi vi chiediamo... agosto è il tempo delle ferie, ma è tempo anche di passate, di marmellate, di conserve. Le fate? E che cosa preparate di buono? Beh, raccontatemelo insieme naturalmente alle vostre richieste musicali. Ma voglio ricordarvi adesso, sorrisini, un appuntamento imperdibile che vedrà protagonista anche il nostro Alex, il nostro carissimo e amatissimo direttore. Perché Sorriso in Piazza vi aspetta a Ferragosto a Cusignana di Giavera del Montello, in provincia di Treviso. Sabato 15 agosto dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre e con gli speaker dei Radio Sorriso, Alex, Iris e Giovannino. Gadget, ballo su piste in acciaio, divertimento, animazione, ricco stand gastronomico, Luna Park e pesca di beneficenza. E per concludere il tutto, uno spettacolo pirotecnico favoloso. E vi ricordo naturalmente che l'ingresso è libero. Quindi non mancate, segnatevelo, sorrisini, sabato 15 agosto dalle ore 21 a Cusignana di Giavera del Montello. Ci siamo noi di Sorriso con Sorriso in Piazza. Appuntamento imperdibile per festeggiare appunto Ferragosto. Adesso vado a salutare l'amica Paola da Torino che mi richiede una bella tarantella e io ho scelto per te, carissima, la Suonami Band con Danza Senza Fine. Ciao Paola, una buona serata.

0: Ruggero Scandiuzzi, questa bella baciata a Sifue. Vado a salutare l'amica Maria di Mira che mi ha richiesto questo brano. Buona serata Maria, un abbraccio forte forte forte. E noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera. A tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Sorriso.
7: La tua richiesta a Radio Sorriso ha solo un numero: 0423 736680.
8: Sono le 19 e un minuto.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Una buona serata da Mattia Venini. Guerra negli stretti del Medio Oriente. Un elicottero statunitense ha aperto il fuoco contro una nave panamense che ha tentato di forzare il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati i due fratelli residenti in Lussemburgo, uno gioca nella nazionale locale di rugby, la vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. Tragedia stamattina nel Bosco del Corniglio, nel Parmense, dove un uomo di 61 anni è morto nel tentativo di salvare uno scout 13enne precipitato in una scarpata durante un'escursione. La vittima era uno dei genitori presente al campo con i ragazzi. Inutili i soccorsi, sulle dinamiche indagano i carabinieri. Blocco totale all'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua eruzione dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati allo scalo di Palermo. Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Afa e caldo almeno fino a Ferragosto. Poi la svolta con una fase di maltempo diffuso e temporali. Oggi 19 città da bollino rosso, ma anche allerta meteo gialla in 6 regioni del centro-sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima!
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
13: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
14: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

Gianni Dego, Dolce Filo, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amico Beniamino da Conco che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Grazie carissimo Beniamino, un abbraccione e una buonissima serata. Continuiamo adesso con un bel ciaccia. Scegli me, Tommaso, e il gruppo Fantasy, sempre qui su Radio Sorriso.

Orchestra Daniele Desideri, gli affari suoi, sempre qui su Radio Sorriso, e andiamo a festeggiare un compleanno. Perché? Perché Francesco Desideri, il fratello appunto di Daniele, oggi compie gli anni, quindi tantissimi auguri a questo bravissimo sassofonista che fa parte appunto dell'Orchestra Desideri. E anche voi sorrisini avete la possibilità di fare tanti gli auguri a Francesco sulla nostra pagina Facebook, dove trovate un bel post con un bel pensiero scritto dal nostro direttore e anche la foto di Francesco Desideri. Auguri di buon compleanno Francesco da tutti noi di Radio Sorriso. E vado a salutare tre donne meravigliose che sono nella zona Ponte di Legno e sono Nazarena, Elisabeth e Nicoletta. Ma che sorpresa vedervi lì tutte e tre assieme, carissime, siete meravigliose. E per voi dedico questo brano, Donne di amore e lacrime, Daniela Cavanna, questo bel lento, tutto per voi, e vi abbraccio forte, passate una buona serata. Ciao care!

Mauro Levrini, vieni a fare l'amore, e vado a salutare l'amico Angelo da Povoletto in provincia di Udine, che voleva dedicare questa canzone a Donata di Pioverno, sempre in provincia di Udine. Spero di aver capito correttamente i due paesi, caro Angelo. E una buona serata, carissimi, e grazie, caro Angelo, per aver telefonato allo 0423 736680. Ma vi ricordo che c'è anche il 736681, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. E vi ricordo, sorrisini, cosa molto importante: beh, noi ci trovate su tutti i social, no? Fondamentalmente Facebook, Instagram, poi ci trovate anche sul nostro canale YouTube, ma soprattutto mi piace ricordare che abbiamo un'app completamente gratuita che potete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi portatili, appunto per portarci sempre con voi, dove potete ascoltarci su Sorriso e Radio Sorriso, potete anche vedere Sorriso TV, ma soprattutto potete restare sempre aggiornati sugli appuntamenti, sugli eventi della nostra radio più giovane che mai, e poi potete anche richiedere i biglietti dei vari concerti o appuntamenti che vengono messi a disposizione. Quindi un'app veramente completa a 360 gradi, e vi invito a scaricarla, e soprattutto, come sempre, vi ricordo di dire a tutti quanti di ascoltare Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. Andiamo adesso con una bella cumbia, Remember Rondò, Omar Lambertini, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, e noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sorriso!
5: Radio Sorriso, 0423-736680.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Tutto a posto a Ferragosto?
8: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
9: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
10: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Sorriso!
12: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Marianna Lanteri con Bugiarda, sempre qui su Radio Sorriso, e le ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. Ma continuiamo con le vostre richieste. Adesso è il momento di una bella begin senza catene, Sandrino Piva, e vado a salutare Daisy e Alessandro di Mira. Ciao cari, una buona serata, e il brano è tutto per voi.

Graziano Cianni, ti aspetterò domani. E proprio Graziano Cianni sarà protagonista con le grandi orchestre in diretta giovedì 13 agosto dalle ore 21:30. L'orchestra di Graziano Cianni, appunto, sarà in diretta su Radio Sorriso da Felino in provincia di Parma. Quindi un appuntamento imperdibile, imperdibile davvero sulle frequenze della radio più giovane che mai. La serata con l'orchestra di Graziano Cianni giovedì 13 agosto dalle ore 21:30 in diretta su Radio Sorriso. Mi raccomando, da non perdere, quindi tutti sintonizzati. Adesso vado a salutare l'amica Stefania da Venezia che sta rientrando a casa dal lavoro e ha il piacere di ascoltare Nessun Dolore, i Caramel, questo bel moderato. Ciao Stefi!

Giulio Riccardi, 100 di questi giorni, ma anche 1000. Allora, stiamo raccontando la trama di Ribelle, dove il protagonista è Merida, questa ragazzina che vuole la libertà e trasforma la madre in maniera inavvertitamente, diciamo con un incantesimo, la trasforma in un'orsa. Adesso lei vuole riportare tutto allo stato iniziale. Merida e la madre, ancora chiaramente trasformate in orsa, affrontano un sacco di difficoltà insieme, quindi durante il viaggio imparano a conoscersi meglio, imparano ad apprezzarsi e soprattutto a comprendere le ragioni l'uno dell'altra. Merida scopre così che cambiare il proprio destino non significa combattere contro tutti, ma significa anche imparare ad ascoltare, a trovare un compromesso, a trovare un punto d'incontro. E alla fine, grazie all'amore tra madre e figlia, grazie al coraggio di Merida, questo incantesimo terribile viene spezzato, quindi Elinor non sarà più un'orsa, ma nuovamente una regina, un'umana. Il conflitto tra i clan viene risolto e Merida riesce a convincere tutti che le tradizioni comunque possono cambiare, che lei può stare bene da sola e libera anche senza un compagno. E quindi il film si chiude con un messaggio importante, cioè ognuno ha il diritto di scegliere il proprio percorso, la propria strada, però la libertà deve essere accompagnata anche dalla responsabilità, dalla capacità di comprendere gli altri, le parole delle altre persone, le azioni delle altre persone. Quindi è una cosa non a senso unico, ma una cosa importante quello che ci insegna Ribelle. Siamo arrivati così alla fine della nostra puntata. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Vi do appuntamento, come sempre, a giovedì con un altro episodio e soprattutto con tante altre curiosità legate a questo film d'animazione. Grazie a tutti, ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
6: Tutto a posto a Ferragosto?
7: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
8: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
10: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Sono le 21 e 3 minuti.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso,
1: più giovane che mai.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Sorriso.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
8: Oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

0: sorriso.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
8: Sono le 23 e un minuto.
9: Con il fuori tutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da UniEuro.
10: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

0: tutta da ballare. Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
0: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
2: È mezzanotte e zero minuti.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
3: Bentornati all'ascolto delle ultime notizie. Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia. Lavitola è accusato di essere il mandante. La scelta delle manette è arrivata sulla scorta di un impianto accusatorio solido e concorde tramite l'analisi dei tabulati telefonici, del tracciamento dei veicoli e dell'esame forense dei cellulari degli indagati. La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per convenienza elettorale perché non vuole affrontare la vera emergenza, ovvero la crisi climatica. Lo ha detto Angelo Bonelli di AWS. Sentiamo.
4: La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione e lo fa per convenienza elettorale, ma non vuole affrontare la vera emergenza, la crisi climatica che sta prosciugando i nostri fiumi, danneggiando l'agricoltura.
3: Si è tuffato nella fontana delle Naiadi in Piazza della Repubblica a Roma, ma è stato prontamente fermato dagli agenti della polizia locale. Una pattuglia è intervenuta a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, intercettando l'uomo, un tedesco, all'interno della vasca monumentale e facendolo uscire. Una volta identificato è stato sanzionato. Per il momento è tutto, alla prossima edizione.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso!
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
8: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.